Soy Álvaro Sinaloa, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo can